0: Parlerete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino.
2: Come?
0: Ma no, anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
2: Welcome.
0: Est mal hier. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
3: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame?
2: Capito.
0: Va bene.
2: Ob Sie verstanden haben, kein Problem.
0: Quindi, perché temere la morte?
2: No?

Emende. Toppa da tele, la manatina al camato, e la sattina alla rotte, e la mazzina al sedine. Vista le mini la rona, e moccottea, canaglia vuole sedine. Sembe.

fatto l'interrier per le sermone unir ons a in a son a giù della maraca qua so de mia hamma licenza fabbrica.